0: Dime, Rufino, yo faccio dei robot. E voi si va a smorare, Robert.
1: On the scene, 8794 Tuscaloosa.